ademano tira, tira. Solo colon ti bomba la egna de. Solo i pedo ti da mata. Le loigna son già la ogni so ti non le den. Tene bola o no, ya yo agando ole. Inga la niña santiaga o.